0: Eccoci, buongiorno, domenica 16 agosto 2026, è domenica, sì, no, perché appunto ieri con il Ferragosto abbiamo le idee un po' confuse, però rimediamo. Buongiorno da Silvia Giansanti sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, in onda anche oggi fino alle 10, la chiesa ricorda San Gioacchino, tra i nati abbiamo James Cameron 1954, poi Rocco Granata nel 1938, Diletta Leotta nel 91, ah poi c'è Madonna, giusto, oggi è 16 agosto, nata nel 58, ed Enzo Salvi, nato nel 1963. Il 16 agosto del 1960 Cipro ottenne l'indipendenza dal Regno Unito e dopo la storia tocca di nuovo al discorso amoroso, i sentimenti, l'aforisma d'amore con le grandi voci del cinema che interpretano, e poi questa mattina si parte con Pino Daniele, Dubbi non ho.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Arriva la notte e riporta i pensieri di giorni lontani che sembravano veri. Ne è passato di tempo da quando, nel buio felici, incrociavamo gli sguardi e ti dicevo credici. Difficile dirlo l'amore cercato, un diverso sorriso, un pezzo lasciato.

0: che musica, la grande musica di Dimensione Suono Soft della Radio del Benessere, il weekend di Ferragosto insieme. Buongiorno e tanti auguri.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: pronte le ultime notizie da sentire tra pochissimo dalla redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft. E abbiamo terminato anche oggi, abbiamo esaurito queste prime 4 ore del mattino grazie alla musica di Dimensione Suono Soft e la nostra compagnia, quella di Silvia Giansanti in persona. Arriva però Maria Chiara Belardo nelle prossime ore sulla Radio del Benessere. Consigli non mancheranno, neanche la nostra grandissima musica emozionante. Buona domenica mattina, ci ritroveremo poi da giovedì per un bel periodo insieme, 7 su 7. Baci!
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce crudo.

0: rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
0: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Bentrovati da Andrea Soprani. Esteri dall'Ucraina, ondata di 600 droni contro Mosca, il sindaco della capitale russa. 200 sono stati abbattuti, gli altri hanno sorvolato la nostra regione. Almeno 3 i feriti. L'attacco in risposta al precedente attacco con missili balistici a Kiev, bombardata anche la città natale di Zelensky, una donna morta e 6 feriti. Intanto la guerra dei droni continua a sconfinare nello spazio NATO. Un caccia spagnolo ha abbattuto un drone nello spazio aereo della Romania, vicino ai confini con l'Ucraina e la Moldavia. Il nuovo leader di Hamas, Khalil Alaya, è arrivato al Cairo alla guida di una delegazione di alti funzionari del movimento islamista palestinese in quella che è ritenuta la sua prima visita in Egitto da quando è stato eletto capo dell'organizzazione. La delegazione dovrebbe discutere del cessate il fuoco a Gaza e delle questioni relative alla prossima fase dell'accordo. Secondo quanto riportato, la delegazione dovrebbe incontrare il capo dei servizi segreti egiziani. La cronaca: un senza tetto di 40 anni è stato trovato morto in piazzale Lugano a Milano nel tardo pomeriggio di ieri. Sono intervenuti i carabinieri, ma sul corpo non sarebbero stati trovati segni di violenza e, stando a quanto finora accertato, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore. Incidente stradale, traffico a rilento nella prima mattinata lungo l'autostrada A8 Milano-Varese. Intorno alle 7.30, per cause ancora in corso d'accertamento, due vetture si sono scontrate nel tratto compreso tra lo svincolo di Legnano e il bivio con la A9, coinvolti un 19enne e un 54enne. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Clamoroso furto d'arte nella serata di ieri al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. I ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive, eludendo i sistemi d'allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Hanno rubato 3 tavole su 5 appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà, estratta e asportata direttamente dall'interno di una teca blindata. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: E il giorno dopo Ferragosto solitamente è quello in cui iniziamo ad avvertire il fiato sul collo di settembre, con tutti i piani che abbiamo rimandato, tra cui la dieta, la palestra e così via. E invece no, non dobbiamo ancora pensarci, perché dobbiamo goderci il presente, restare nel qui ed ora e vivere appieno quel che resta di questa estate 2026, perché d'altronde non fare oggi quello che puoi rimandare a domani, no? Era così più o meno. Io sono Maria Chiara Belardo, ti do il benvenuto su Dimensione Suono Soft, con me tutti i nostri successi più belli di sempre, i nostri appuntamenti di benessere per accompagnarti fino alle 14. Saluto e ringrazio Silvia Giansanti che ti ha condotto fin qui. Noi siamo pronti a partire con l'aforisma d'amore, arrivano le più belle voci del cinema e poi sentiamo It Must Have Been Love, Roxette.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: A me i grandi gesti romantici non hanno mai convinto. L'amore sta nelle piccole cose, nelle premure di tutti i giorni e anche nel saper chiedere scusa.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: was just like a song when we...
1: Odell, When We Were Young, su Dimissione su un Soft, e nel prossimo appuntamento con le Good Life approfondiamo il concetto di cucina gioiosa.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft. La radio del benessere, a portata di mano.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, ed Esio via Nuova Valassina 131.
2: Dimensione Suono Soft.

0: cassa. Archi.
1: E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: In questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suno Soft facciamo la conoscenza di una donna che ha cambiato il modo in cui un'intera nazione si rapporta al cibo, non con ricette austere o consigli dietetici, ma con qualcosa di molto più raro e potente, la gioia. Oggi infatti conosciamo Julia Child, nata in California, altissima e dalla voce inconfondibile, che sembrava provenire da un altro pianeta e non aveva mai cucinato niente di serio fino ai 36 anni. Poi arriva a Parigi con il marito diplomatico, mangia la sua prima sogliola alla mugnaia in un ristorante di Rouen e la sua vita cambia per sempre. Si iscrive all'Accademia Bleu, impara a cucinare con la stessa ossessione con cui altri studiano il pianoforte e decide di portare la grande cucina francese nelle case americane. Il suo libro Mastering the Art of French Cooking, pubblicato nel 1961, è un successo senza precedenti. Ma è la televisione a renderla leggendaria. Con il suo programma The French Chef, dimostra per la prima volta che cucinare può essere divertente, imperfetto e soprattutto umano. E quando le cade qualcosa, ride, quando sbaglia improvvisa, quando assaggia chiude gli occhi per il piacere. Julia Child insegna a una generazione intera che la cucina non è un dovere, è un atto d'amore verso se stessi, verso chi si nutre con noi, verso gli ingredienti che la terra produce. Oggi quindi fai come lei, cucina qualcosa da zero, senza fretta, con le mani e con la sua stessa gioia. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: lascia l'apparenza, prendi il senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.

0: Le ultime notizie, buona estate dalla Radio del Benessere, Dimensione Sono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buon pomeriggio ancora, bentrovati da Valentina Lorusso. Sono 14 i focolai di incendio ancora attivi e sotto monitoraggio in Friuli Venezia Giulia. Secondo il bilancio diffuso alle 12.30 di oggi, la situazione più delicata resta nel territorio di Udine, dove il rogo sul Monte Amariana continua ad espandersi e ha richiesto l'intervento di 3 elicotteri regionali, di 2 Canadair della flotta dello Stato. La ministra della Salute spagnola Monica García ha smentito che a Ceuta si stia verificando un collasso del sistema sanitario a causa della crisi migratoria, pur ammettendo che vi sono aree particolarmente sotto pressione, tra cui pronto soccorso e la medicina interna, dove i professionisti stanno affrontando uno sforzo extra dopo aver assistito 5.800 migranti negli ultimi 15 giorni. Restiamo all'estero. Il capo dell'esercito iraniano Amir Hatami ha promesso una ricompensa di $30.000 per qualunque iraniano catturi o uccida un militare USA. Lo riferisce Iran International, aggiungendo che Hatami ha affermato che il denaro sarà fornito dal popolo iraniano. Rubate 4 preziose tavole di Antonello da Messina, il furto nel museo regionale del capoluogo siciliano. Ieri sera ritrovate 2 opere per strada, 3 fanno parte del polittico di San Gregorio, l'altra una rara tavoletta bifronte con Madonna e Cristo. I ladri si sono introdotti nelle sale eludendo i sistemi di sicurezza, l'allarme è stato dato da un cittadino. Una donna di 46 anni uccisa e lasciata davanti all'ospedale nel Cosentino, il compagno rintracciato a Bari, il femminicidio a Mendolara. Sull'Italia arriva una tregua dal caldo, piogge e temporali, allerta gialla in 10 regioni, le 2 perturbazioni faranno calare le temperature. Lo sport con l'atletica, gli europei di Birmingham, Riva e Italdonne, argento nella maratona, dopo 8 ori, 4 argenti e 5 bronzi, l'Italia sale a 19 nel medagliere. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Questa è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft, la radio che ti fa stare bene, bene, bene, benissimo, direi. Dopo Ferragosto, se sei a Milano, puoi fare una visita, ti do un consiglio, puoi fare una visita al Museo dei Sensi, che è in Viale Montegrappa, fare un giro magari tra i palazzi storici di Brera, perché no, goderti una passeggiata rilassato proprio lungo la Darsena e i Navigli, o scoprire i grattacieli moderni di Porta Nuova e il Bosco Verticale. Insomma, ci sono di cose da fare anche in questa domenica pomeriggio. E poi c'è la musica di Dimensione Sono Soft, c'è la canzone d'amore e il nostro aforisma.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai.

0: Anche Rihanna nella nostra playlist di questa domenica pomeriggio con la radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Harrison Espinado Santana, è questa Dimensione Sono Soft. Buona domenica, ma adesso una grandissima, indimenticabile, Ornella Vanoni.

0: Just the way you are, Barry White, prima dell'appuntamento con le ultime notizie in arrivo qui a Dimensione Sono Soft. Prima però i miei saluti da Giampiero Di Sora, è tutto, buona domenica, buona serata, buona estate, insomma buon tutto con la nostra grande, grandissima musica. Tra poco sentirai anche la voce di Laura Buono che ti accompagnerà fino alle 21. Buona estate, ciao!
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
4: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Se io potrò impedire a un cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita, o guarirò una pena, o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido, non avrò vissuto invano.

0: cielo.
1: Canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa. Su Dimensione Suono Soft.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pause, su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: L'attenzione è la forma di amore più elevata. Fateci attenzione.